Sergio, non possiamo stare nei prossimi lei, se capire a noi qualche rum. Panira, faccia che facciamo noi una sciacquola, wa. E dimmi in quella. Nico, ma ti chiamo di chi ha maninula? Consuela wa, pe.

7 horas e 28 minutos. Yoko hiwa ya nendi na kwa hewi. Makakushe ni ohindi nika. No hidye, no himusivele saisai. Ya mwiru onkala makakole na ve amukukuta. Makako onrume iliwa ni ana mikukuta. Ya mano, epeno wake la iyo pule ya baki na avya na ve. Ui mkukuto la kishuvihirele msulu. Mkutamu kushanta makako ni yume pahana ila kwechepa hii. Vakani karo. Ni reroka msulu msulu. Mkukira makako ya niyo hindi nikati yola. Ya pule vanawa hao di Jiltu Paulinu. Anarwa di Tona Erjota. Amwa kuvea. Anarwa di Abdul Nruye. Hakula alikaniha. Anarwa di Kota Brinku. Hakula alikaniha vaselia Alpertu. Anarwa di Dominkush Alzira Nikuta. Anarwa di Tre Jirmaus. Chona si Jonilta Nivania. Hakula sana aji. Na wahuwa alikaniha di Arminda Avirato. Amanke umuhikati. Anora di Adertu Basiliu umutava Rexi. Anora di Pauletti Alzira, Jota Vicenti, Juma Dominkush Alzira Nikuta, Alitush Alvaro, Atina Hernani, Hakula Anamalteriu, Wanamwesi Havale. Anora la di Mariamu Artur Navaya, Hakula Asikala Wanatukua, Anora di Ali Salvadore João. Nahu di Avoni Jorge Alpertu, Hakula Afonsitu Shelua, Anarwa di Mario Ali Ocampo Amaconte, Yala Hakula Likenoratanesha, Anarwa di Faustino Silverio, Anarwa di Joven Fuinu Amiku di Totush, Ulhakulo Likaniha Abeli Wokiwa, Nahu di Anene Muhikati, Yamoki Tempanya, Ariena Mhano Elena Antonio, Anarwa di Alima Tushera Armantu, Owi. Wiluku sitiwe yuho, anara di Mukati, anara di Ashehe Asumani Afonso, ala ntashinene rapaliala. Anara di Ana Eusebio, la kama arashehala. Anara di Abduli Bandeira, ala mrupulala ala shinene. Anara di Tona Amina waziri, Osede di Abrili. Anara di Constantino Marcelo, anakisereva di Abaziliu Onamichiki. La tamsi ya kunde na balikani horatene shele arioko hiwa yanendi hiwe muhimensi na makako o hindi ya mwereke makako himu sivela enika mto hala tamsi pahe ya kanlo wako na balikani horatene shele arioko hiwa yanendi setora jitrinta yu minutus wa hosha wa malavo

Onona unkethu urumela meto sawe. Onona pahe unkethu funye funye pahe ni meto sawe. Ya nntona ka unkethu ni phula yena meto sawe sini wera mukhali heria. Na swela uba ba hari ku hoba ba. Damuirwa wale inre nkhala phepele a likani ha. Ale inre nkhala nikuruthu a likani ha ani nkhala sope a likani. Narala di Dominkush alzira nikutha hakula likani ha. Abdul Nruye anarwa di Pauletti alzira. Litush Alvaro narwa di Dina Margatina Hernani. Nara di Juma Dominkush Alzira. Aha kula halika ni hala nao hahun. Apa ni va? Mm-hmm. Tres irmãos, Jonas, Junilta, Nivania. Nara di Sana Aji. Nara di Arminta Avirato, Mujikati Vale. Nara di Mariamu Artur Navaya.

Wanara di Ali Salvatore João, wanara di mwenye Woropo wa Nasiri. Hakula alika ni hafonsi tushelua, wanara di Mario Ali Okampu wa Makonte, na wakakuwa di Joven Fuinyu Amigu di Totush, o hakula alika ni ha, Abeli Nwokiwa, Yamo Kitempanya, Elena Antonio, Ali Madushera Armando Wilukusi, wanara di Tres Irmãos, Irmãos, Carmen Hilda ni Milu, wanara di Dona wa Dona Amina Waziri Oseti de Abril. Ala pahit ya kunle alikani ha yoko hiwa ya nera rumio sinsa na kwa hao esmaneli. Ton sipo nruwa hawa chula musi alala nruwa musuluti nene nene nene kupa ilahura nruwa kandwa haka laliha. Wirento muete tela kawari la pisera nyu na veni waraka. Mukandanyu owa kulaka yesi nruwa huko haa ulelo vaa vawira mwakule etiminku enirwa.

nimpa vela mosa pa hu kisero kallo walalla kanna ato kweni ala piya ala ponoti hana ponoti e kani wana na ho kera ponoti